chiariamo, non si mangia di miglia, dà anche per pensare che il signore viene a Romano con lui. Vedete, siamo in punta Romano, che spera, che non scada mai la nostra parte del messaggio qui, e con un altro volere di praticare la nostra vita, e anche con altri. Ma noi terminiamo, che è Romano, se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

John, si Dios me stiera scuole parlamentario, si Jesús me stiera vota, pa qua partide, pa quien le vota, le busca qualidad nan según su propio corazón. Anto si Dios ta cu un pueblo, mi que bisabu un pueblo te bendiciona. E se non por scoi, Dios ta buti, Dios ta quitarei. Bendiciona te pueblo por scoi, según la voluntad de Dios. E ovviamente non so se algún consejo, non fue palabra di Dios, de escogimiento de líder nan po un pueblo, representante nan po un pueblo. Hopi nos, no sa ainda, quien dona po confianza democrático. Ti importante ovviamente escuche e palabra di Dios, sirve topico aquí. Riba è troppo importante anche e non tabai parta partidista e non tabai tappa promuove nessun gente né contro nessun gente per la che voce di Dio per noi scuccia voce di Dio di assunto anche instruinos tu lo sto scucciando ovviamente perché bendiciona il corso perché per noi assume scopo con maiano subito il Signore per junto con noi vai nel telefono invita una persona per scuccia ovviamente se può conoscere il mandatario lì nella chiamata visto non scuccia ovviamente. Pero llamo un ende, llamo 6-7 casos, dicen, escucha, obviamente, Dios su visión para un líder para Corsou. Dios su visión para un gobierno para Corsou. Dios su visión para un parlamento para Corsou. ¿Qué que Dios te busca? Vaya a mi teléfono y invita a un persona para escuchar, obviamente, donde conozco.

I curiosi ben chenabo ovviamente mi sta ascoltando ben 2.7 felicemente ovviamente Dio se fichon per un parlamento, se il Signore mi sarà appuntato un parlamento, un governo, chi può dire Dio lo ha? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostri sono di orazione, vuol dire, non può dire, ovviamente, 3-8-0-20, e anche 5-8-0-6, e 3-8-0-1-55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, Dio su vision. Per un parlamento, Dio su vision, per un governo. Buon che da

chiariamo un attimo giorno di Gerda anche per pensare con il signor Benciar Roman con lui. Vedete, siamo in punta romana, che spera, con lo scadono e lo sparti dei mensaje a chi, e con un altro problema di praticare in nostra vita, e anche con particolare altro. Ma non terminiamo, che è il vino romano, se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?